0: ancora nelle vostre anali?
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: L'esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scelto.
1: Allora, Giore.
0: Pregno.
1: Dritto. Colpo.
0: Aio.
1: Torna.
0: Dottore.
1: Retiro.
0: Vaffanculo. Trento. I mortacci, tu adeguati, in alla tua moglie marchettare.
1: Infermieri, presto.
0: Infermieri in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Isolamento, via.
0: Matto, è lei che mi fa le strade.

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola. Nutella. E Mentos. Benissimo. Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos. All'interno inizia la reazione. Vai con la reazione. Eccola. Incredibile, ragazzi. La Coca-Cola e la Mentos sta reagendo.